0: Bienvenue dans l'After Lunch.
1: Dans l'After Lunch.
0: Avec Clémence.
1: Avec Clémence.
2: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.

t'accompagno e penso a te. Non sono stato un divertente, penso a te.